0: 104.9, La Invasora.
1: Pelotero la bola, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri,